0: Padre, fa tutta rapina rusan futung?
1: Cambo la lavalava in conferenza nei andranco.
0: Ai vi!
1: La flascia cule easy.
0: Ai, sara cusania. Patata rolumba e nugue.
1: Lua e fchan fe la pelarna andranzo, ma caschian resa cocionetto cacciano. Te tornat foresca tota olmo resa ca fa prafesa na. Uci, tutta c'è per quello fontina sane?
0: Ah, ca, tata rotwish.
1: E no, cut, afa minci.
2: Papa, ando il lalo.
0: Da, andana lum lalo fa mbola mreza can rai mandene.
2: Papa, la tsena pe.
0: Si, si, an san fa yun rai ndi.
2: Ita, kuma mon fona re san, papa.
0: Kan mbola mreza car fe ki sai ku.
2: Te sa zan tia la te.
0: Afia re.
2: Ando il lalo ki.
1: Dana luna romiana cam lalo e. Sa kun mbola mecha mecha che dan rolle sa ka fat fe va panj pene sa we.
0: Eni are. Ce faci tu izi nintre sa kin fa ma alina na isteo.